Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh har mai karanto wasu tusuro a dai makuru wasu anda karanturo kuma mai alai wata anda first kamdo ne balbaci tubur mai da sunna kilometer fiskunus kunu da uwa radio da ne jami farisadi har mai karanto dakta nolan ma first kamar da sati ola nanjiro ishin hatta anda gozo sa uro satin mada a dai makuru ta nasmaro first kamar da tubur mai nan kawo dauratu kila wasu ya lezina a kunin ganza bana jima wadu ne kilan za ita fujima na miyan jimdi haurai allan tubur mai amanza namye zandingin da jahar mai karanto foto a data dai an dai san bisoro askaran dai nan jirfule yin foto san bisoro namno an dai karanto a dai makuru zawon ne mana da furmiya ne bono an dai ruka windows a ita gamgunan clan minti pindi au pia ko surface kam dai dogaya zawon ne mana da furmiya ne bono an dai ruka windows a ita gamgawin tanas maro har mai karanto foto a data dai to su lok to ganar lengen to shin ba isha first kam da gunye kunyen kaudo ku shada kan